0: And now, if you'll all be quiet, we've got to help.
1: Quanto viaggio nel show, hey? Sempre ascolto. Got the message. Con Rob Bell.